obbedienza rende l'uomo soggetto non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, alle fiere,

0: the matter? Robert, what is the matter? Oh no, come on, we started late tonight.
1: Forget it!
2: Listen, you know that the administration won't pay us if we play any longer.
0: But Louis, Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute.
3: Martini!
0: Wait!
3: Martini!
4: Martini!
5: Hey, you want to talk to Gilly and Gilly?
0: Yeah! Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Ma non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno...
6: Buoni, calma. Just a moment, please. Just a moment. Maestro, Caccadè, che è accaduto? Non, perché non suonano i Michigan lì? Perché non ho... Calma, un momento, ora parliamo.
7: I don't understand what you're saying.
6: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego inglese, io italiano e milanese e basta.
7: No, only English,
6: Only... Oli, sto parlando. Un attimo, lei non spinga in italiano. Sto causa, sii gentile.
8: Sì,
6: rendimi il dotto, cosa è successo qua?
8: Ma senti,
6: il Mickey Gang lì perché non suona?
8: No,
6: Mickey Gang, minga, ora di suonare, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
8: Mi sento un momento.
6: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
8: Mi sento un momento.
6: Dimmi, caro.
7: Buongiorno.
6: Ciao.
7: Allora, sovrintendente Badonis. Sì.
6: Badoni.
7: Mazzadri, non mi scusa.
6: Mazzato,
7: non allora, l'orchestra non vuole suonare più.
6: No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
7: Vogliono essere pagati un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
6: No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi... Abbiamo il crampo dei pagatori, se per quello.
7: Posso dire questo?
6: Sì, ma prima finisca lo spettacolo, sì.
7: Un momento.
6: Roboni, gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
7: The director says you should continue and then he's going to pay.
6: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
7: No, vogliono fare sciopero.
6: Sciopero?
7: Sì.
6: Non pronunciate questa parola qua dentro!
7: Vogliono fare sciopero!
6: Sodoma e Gomorra!
7: Gli americani anche! Non solamente gli italiani, anche gli americani!
6: Non è colpa mia se sono americani!
7: Andiamo!
6: Non si può avere tutto dalla
7: mio
6: vita!
7: Pezzo,
6: è il nostro pezzo questo!
7: Ehi!
6: Ehi!